0: Oui, ciao, oui, Anima, oui, Luigi.
1: Un po' le fanate zio Pino, che è successo, un fatto esagerato, una fanatezza sì.
2: Ovvero?
3: Qui Pino.
4: Ma io sapete, è morto lì.
1: Niente mio, è morto lì.
4: No, è morto lì.
2: E mo?
4: È più grande.
3: Dai,
4: che è vero?
3: Mo lo fanno
4: nato.
3: Vai!
4: A dove? A dove?
2: E vai, vai!